0: Κόσμος 938.
1: Qui dove il mare luccica e tira forte il vento sulla vecchia terrazza davanti al golfo di

voglia da una nuvola, mi sembra più dolce anche la morte. Guardo negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come

0: Κόσμος 938.
1: Io non soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia. Ogni notte per sempre per le strade di Roma.

0: penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: Cosmos 938.